0: Yep.
1: Pino! Off!
0: Hmm?
1: Pashada! Sis, sis!
0: Come on!
1: Mamma mama! Mamma mama! Ha ha! Mamma mama!
2: Huh?